Ekwa una switch guhangana, focus muna faka guhangana, dur. Ekwa una switch guhangana, focus muna faka guhangana.

0: Diamond. Bathini bona? Ngeke bona.
1: Bathi babeka amabhiya phezulu bona.
0: Hayi. Osambe wena.